0: piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi l'intervista, pago il contantino bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Marrakesh, Elisa insieme, Neon Leali a Radio Padova, 5 minuti alle 11, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova, oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.

0: La canzone dedicata alla città di Napoli, Partenope, Merken Cremont su Radio Padova alle 11:02. Abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica, adesso ne mettiamo in fila tre. La prima è di Jovanotti, I Love You Baby.
1: Tre canzoni in fila.

Almeno stavolta di Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila alle 11:13. Buona giornata, adesso Giulia, la voce però è quella di Coez, e questa è Quelli Come Me. Dimmi che

0: ti piace questa musica?
1: Siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: E fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Giornata di martedì piuttosto instabile sul Triveneto per l'arrivo di aria più fresca in quota che interagisce con le correnti più calde presenti sul Mediterraneo, quindi ancora a rischio di temporali, acquazzoni in transito fin dal mattino. Localmente anche di forte intensità, soprattutto tra prealpi, pedemontane e pianure, ma anche sulle coste adriatiche. Fenomeni un po' meno intensi sull'Alto Adige, che potrà rimanere anche in prevalenza asciutto. Le temperature dunque caleranno, massime non oltre i 30 gradi in pianura, e anche il proseguo della settimana sarà caratterizzato da un po' di variabilità e da un clima decisamente più fresco rispetto alle ultime settimane. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltando Radio Padova.

Samurai J a Radio Padova e Flamenco Paranoia, le 11:29. Adesso siamo pronti a scoprire una canzone nuova, perché è tornato anche Achille Lauro, e questa canzone che si intitola La città degli angeli.

0: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

0: bambina.
1: Elettro Lamborghini a Radio Padova, un quarto d'ora a mezzogiorno, il ritmo dell'estate guardando fuori dalla finestra, insomma sembra ottobre praticamente in questo momento.
2: È vero, i primi di ottobre potrebbe sembrare, però sì. Ho appena parlato con Emanuele Monaro che sì. Ha guardato fuori, lui odia l'estate,
1: che è un nostro,
2: detto,
1: collaboratore,
2: il nostro collaboratore, sì. E ha detto, oddio che bello, tra poco piove. Quindi come vedi non siamo tutti uguali.
1: No, per carità,
2: ecco.
1: Ci mancherebbe.
2: Allora intanto buongiorno caro Cristina. Luca Lazzari, parliamo di asfalto circolare oggi all'interno del Ciao Cri.
1: Asfalto circolare. Benissimo.
2: Si parla di cucina circolare, di economia circolare, insomma, ok. Quando la gomma degli pneumatici fuori uso diventa una risorsa. C'è in atto una sperimentazione, l'utilizzo dei vecchi pneumatici praticamente, sì. In alcuni rami dello svincolo di Cascina Gobba, e stanno facendo delle prove e pare che proprio questo recupero non solo sia molto economico ma sia assolutamente molto efficace, innanzitutto è sicuro e poi molto molto durevole, quindi anche questo asfalto circolare yuppi. Poi ancora
1: mi fa ridere che andavo in bicicletta da quelle parti,
2: eccolo là. Oh, cosa succede nel Minnesota? Cioè, dopo che parliamo sempre.
1: In Minnesota non ci andavo.
2: Ecco, e soprattutto diciamo Cascina Gobba, Minnesota c'è un po' di distanza. C'è una nonnina 82enne che a furia di insistere è riuscita a far cambiare una legge dando il via agli happy hour nelle case di riposo.
1: Ha
2: perché
1: ragione,
2: dice, ma scusate,
1: fatto bene.
2: Cosa abbiamo fatto di male? Siamo qua nelle case di riposo, cioè dobbiamo divertirci anche noi. Chi siamo? Solo perché siamo vecchi.
1: Alle 6 del pomeriggio, dammela una birra.
2: Fammi fare un happy hour come si deve. Insomma, chissà, magari questa cosa arriverà anche qua, da oltreoceano.
1: Ma secondo me già c'è qua, secondo me.
2: Scusa Luca, dimmi. Te li vedi con lo spritz in mano?
1: Sì, ma certo. Che bene che stanno, e hanno ragione. Buona mattinata a Radio Padova, suoniamo anche Brescia e questa si intitola Da Dio, appunto.

0: piace questa musica.
1: Vieni in vacanza insieme a me. Amore non c'è limite.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, almeno 11 feriti negli scontri a Bologna a margine del corteo pacifico per Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento della polizia. Un gruppo di antagonisti e collettivi ha lanciato bottiglie e una bomba carta vicino alla prefettura. Gli agenti hanno risposto con cariche lacrimogeni. La famiglia di Fakir ha preso le distanze dalle violenze, mentre il caso di Bologna riaccende il dibattito politico sulla sicurezza. Il centrodestra si schiera con la polizia, le opposizioni chiedono sia fatta presto luce. Chi ha colpe pagherà, assicura il ministro Piantedosi.
2: Nel caso di Bologna i nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute, bodycam di loro personale proprietà. Questo deve generare fiducia, fiducia che meritano.
1: Ciclismo, giornata chiave al Tour de France, oggi la 16ª tappa, una cronometro di 26 km da Eviana a Thonon-les-Bains. Grande favorito il belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

Mi basta respirare, solo respirare un po', dice Laura Pausini. Giustamente, noi oggi e ieri, anche stanotte, devo dire la verità, almeno da queste parti abbiamo respirato. La temperatura è diventata quella di un'estate di tanti tanti anni fa, quando era bella l'estate, perché comunque non c'erano queste temperature che ti facevano sentire un arrosto dalla mattina alla sera. Buongiorno, buongiorno, sono arrivata a tenervi compagnia come ogni giorno, da lunedì a venerdì. Sono Cristina Dori, questo è il Ciao Cri, Radio Padova Ritmo Italiano, la radio che parla la nostra lingua e che di canzone in canzone ci fa fare un viaggio meraviglioso. All'interno di queste canzoni, ovviamente, qua e là arrivano delle notizie, delle curiosità, ma soprattutto ricordatevi che per tutta l'estate Radio Padova vi regala biglietti per concerti, spettacoli, cose imperdibili, con un regalo per te. Ogni qualvolta, mentre state ascoltando, dovete sentire lo stacco "un regalo per te", tac, più veloci della luce, quello e solo quello sarà il momento per mandare il vostro messaggio. Poi vi diremo che cosa scrivere al 328 319 8000, 328 319 8000. Adesso invece, visto che stiamo parlando ovviamente di musica, di bella musica, arriva Malika Yan, una delle canzoni di questa estate 2020.

Belle canzoni, bella atmosfera. Dove sei, Neffa? Era la canzone che ci ha portati alle 12:13 minuti. Voglio ringraziare un ascoltatore che al 328-319-8000 mi ha mandato questo messaggio stupendo. Mi sono intenerita. Che bello sentire la voce di Dori, Cristina Dori. Ecco Cristina Dori. Addirittura si ricorda il testo del jingle storico di quella che è stata la mia prima avventura di tanti e tanti anni fa su Radio Padova, per cui grazie. Ricordo ancora 328-319-8000, magari per dirci: ci piace tantissimo la canzone di Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

0: Dare indietro mai e vai.
1: Vai Alfa, alle 12.19, ben arrivati su Radio Padova Ritmo Italiano. Mi raccomando, restate qui perché sta arrivando ancora altra musica meravigliosa, ma tra poco avremo anche la possibilità di sentire gli aggiornamenti di Info Viaggiando.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di un incidente avvenuto sulla A4 Brescia-Padova, lo svincolo di Brescia Est è temporaneamente chiuso in entrata in direzione Venezia e si registrano lunghe code sia verso Venezia, 9 km tra il bivio per la A21 e Desenzano, che verso Milano, 5 km tra Desenzano e Brescia Est. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo infine code per traffico intenso verso Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e per un veicolo in panne verso Trieste tra Palmanova e la barriera di Trieste-Lesert. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, nuova canzone anche per lui in questa estate 2026. Adesso mi voglio rivolgere a tutte le nonne e i nonni che sono all'ascolto da casa o in qualche struttura, o chi ha dei nonni ovviamente che sono belli, vispi e pimpanti, perché vi voglio far sorridere con la storia di questa nonnina 82enne che è riuscita a far cambiare la legge in Minnesota, e adesso vi spiego cosa ha fatto per quanto riguarda le case di riposo. Lei si chiama Anita Lebrun, ha 82 anni ed è nonna di 5 nipoti. Ha sempre amato un buon bicchiere di vino bianco all'ora dell'aperitivo e proprio per via di questa sua passione è rimasta stupita quando l'anno scorso ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita in Minnesota non poteva servire alcolici agli anziani perché non aveva la necessaria licenza. Per questo motivo Anita ha accettato di diventare il volto e la voce di una campagna per modificare questo tipo di legge. Quindi, dopo aver testimoniato per due volte davanti all'Assemblea Legislativa Statale, proprio in questi giorni ha festeggiato insieme al governatore democratico Tim Walz in occasione della firma del provvedimento. Insomma, è andata, ha vinto e il provvedimento è stato soprannominato la legge dell'happy hour dei nonni, e appunto anche nella struttura in cui la nonna Anita vive, insomma, il tutto è andato a concludersi per il meglio. Lei è diventata la portavoce perché dice: scusa, siamo anziani, siamo vecchi, perché non dobbiamo avere anche qui qualche piccola gioia nella vita? Un bicchiere di vino nel tardo pomeriggio per il nostro happy hour, perché no, in fin dei conti. Insomma, ce l'ha fatta, a dimostrazione del fatto che la caparbietà vince sempre. Adesso invece a Radio Padova arriva Emma, La mia città.

È chiaro che questo è il mio parere, ma questa di Gaia, Bossa Nostra, è una delle più belle canzoni di questa estate 2026. E adesso pronte e pronti ad ascoltare qui, durante il Ciao Cri su Radio Padova Ritmo Italiano, una delle tante chicche che vi regaliamo nel corso della giornata. Questa è datata 1978.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.

0: sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: La disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: 16:54 era Rosa Chemical, canzone che chiaramente ha voluto dedicare alla mamma, mamma mi, con l'accento sulla i. Adesso invece sentiamoci insieme questo pezzo dell'anno scorso di Ultimo, Bella Davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Incendio verso le 10 in un appartamento in via Camuffo a Mestre. I vigili del fuoco hanno evacuato inquilini e condomini. Sul posto anche le ambulanze del SUEM 118. Un ciclista di 77 anni è stato travolto ieri a Carmignano di Brenta. Il conducente è fuggito senza prestare soccorso. L'anziano è stato elitrasportato a Padova. Caccia al pirata. Operazione a Vicenza tra Cimitero Maggiore e Parco Città. La polizia locale denuncia due pusher e sequestra droga e 2.350 euro. Una lettera minatoria è giunta all'ufficio dell'eurodeputata PD Alessandra Moretti, che ha denunciato l'accaduto alla procura di Vicenza. Moretti: non mi spavento, avanti col lavoro. Oggi alle 15 si terranno i funerali di Osvaldo Bagnoli, mister dello storico scudetto del Verona, nella Basilica di San Zeno. Posti in chiesa riservati e strade chiuse alle 12. Previsti la diretta TV e un maxi schermo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Francesco. Giuliano Palma era PES, questa è la canzone, ma soprattutto questo è il momento.
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Un regalone, tutta l'estate sarà così insieme a Radio Padova. E sarà bellissimo perché la vostra estate al mare vi aspetta alla Storia Beach di Sottomarina. Una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport, divertimento, i campi da beach tennis, beach volley per divertirvi con gli amici, rilassarvi, questa è sicuramente la mia condizione ideale, nell'area adulti con servizi e comfort dedicati. Poi c'è l'area dog friendly che è attrezzata per accogliere il nostro amico a quattro zampe, piscina acqua wellness con idromassaggi e quando arriva la sera il divertimento continua al Village, il parco giochi per tutta la famiglia. Prenotate adesso il vostro pacchetto al centro astoriahit.it, ma se siete fortunati entrate gratis in due, state una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. Come fare? Basta essere velocissimi, mandare con la parola a Storia il vostro messaggio 328 319 8000. Lo ripeto per le nuove amiche e nuovi amici, 328 319 8000. Buona fortuna.

0: Ciao, sono Giusy e grazie a Radio Padova oggi finalmente ho vinto una giornata alla Storia Beach di Sottomarina. Grazie mille Radio Padova.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

e firmate Radio Padova 1974, Raffaella Carrà e il suo Rumore. Adesso invece ascoltiamola insieme, la canzone di Jovanotti. Pensate, ha già una decina d'anni ed è la ragazza magica che tanto ci ha fatto sognare.

eccoci qui a sentire anche Paola e Chiara con la loro fatalità. 13:34. Continuiamo a raccontare le cose più interessanti, curiose, carine in questo Ciao Cri quotidiano con me, Cristina Dori, su Radio Padova Ritmo Italiano. E adesso vi volevo parlare di asfalto circolare. E sono nuove terminologie, ma pian piano impareremo anche a trovarle assolutamente corsa. Dalla raccolta al riutilizzo, in sostanza. L'economia circolare trova una delle sue applicazioni più concrete proprio nella manutenzione delle pavimentazioni stradali. Negli ultimi 2 anni, aderendo alla campagna Puliamo il Mondo di Lega Ambiente, la concessionaria ha recuperato lungo la propria rete 7,6 tonnellate di pneumatici fuori uso e li ha avviati al riciclo per nuovi impieghi, dagli arredi urbani fino alle pavimentazioni. Parte di questa gomma è stata riutilizzata in una sperimentazione realizzata su alcuni rami dello svincolo di Cascina Gobba lungo la A51 tangenziale est di Milano. Qui questo polverino ricavato da 2360 pneumatici fuori uso, miscelato poi con il bitume modificato, è stato impiegato per realizzare uno strato di usura di 5799 metri quadrati e 6 centimetri di spessore. Pare tra l'altro che il riutilizzo di questi pneumatici fuori uso sia veramente ottimo, perché ha grande durata, grande resistenza, sicurezza. Insomma, l'asfalto circolare rientra anch'esso in quella che è l'economia circolare, che sono sempre dei termini molto belli, suonano bene e ci fa molto piacere passarveli. Adesso invece Federico Rossi e il suo Fiore sulla Luna.

0: Fiore sulla Luna, Federico Rossi, e alle 13:39 minuti, insomma minuto più minuto meno, è anche arrivato il momento di consigliarvi il meglio di questa fascia con Radio Padova Ritmo Italiano. Stanno infatti per arrivare le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
0: Stai ascoltando? Radio Padova.

Era Baby K, Tuca Macarena su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 10 minuti dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Tra poco arriva anche la redazione con le ultime notizie. Ora Fulminacci, questa è Maledetta.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: 64 feriti tra le forze dell'ordine e 6 mezzi della polizia danneggiati durante la manifestazione per la morte di Fakir, l'uomo deceduto domenica a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Quanto accaduto è inaccettabile, è intervenuta così sugli scontri la Premier Meloni, che sollecita ancora vengano accertate, senza sconti per nessuno, le responsabilità sulla morte, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari USA in Kuwait e Bahrain, nel mirino anche un'infrastruttura Amazon. Ciclismo, giornata chiave al Tour de France con la 16ª tappa, un cronometro di 26,1 km. Grande favorito l'olimpionico belga Evenepoel, secondo in classifica generale, staccato di 5 minuti dalla maglia gialla Pogacar. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Questa è Radio Padova.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: romantica di ultimo su Radio Padova Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, cominciando da Emma e Fabri Fibra, Antidroga.
1: Tre canzoni in fila.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

Incanto di Tiziano Ferro era l'ultima delle tre canzoni in fila. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, buon pomeriggio, 15 e 13 minuti. Sentiamo anche Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

0: ti piace questa musica?
1: Siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: È troppe cose ma da rivedere, tipo ti penso troppo spesso.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: È fanno sotto palco, supportano questo show.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

La città degli angeli, così Achille Lauro su Radio Padova, ritmo italiano 15 e 29 minuti con il nostro buon pomeriggio. Per un attimo occupiamoci del nostro territorio, in particolar modo di una città, ma potrebbe essere solo la prima e seguiranno altre. A Verona stop ai monopattini a noleggio, ora quest'ultimo sarà riservato solo alle biciclette. La decisione del comune a seguito delle nuove normative sui monopattini e quelle che impongono non solo l'obbligo di assicurazione ma anche il casco a carico della società di noleggio, per cui d'ora in avanti il rapporto a Verona con i monopattini sarà decisamente incrinato. La musica nei prossimi minuti nel nostro pomeriggio, la collaborazione tra Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, questa è Partenza.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica,
2: vieni in vacanza insieme a me. Amore, non c'è limite.
1: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
3: Il tempo va, passano le ore e finalmente faremo l'amore.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Ti sento, la musica si muove appena.
1: Radio Padova Italia.
4: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

Cioffi con Carmela, siete su Radio Padova alle 17.52 minuti, ancora un buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello, che bella estate stiamo vivendo, lo facciamo con tanta musica, andiamo che nel 2023, lo so la strada è lunga però, magari un giorno ci andremo anche noi lì. Faremo un salto da Napoli a Bahia, il titolo della canzone di Mario Venuti su Radio Padova.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. OtticaLeLenti.com.
3: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia. Iscritti nel registro speciale chiamato Scudo Penale, i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. E la premier Meloni ha condannato gli scontri avvenuti durante il corteo a Bologna. Il sindaco Lepore ha distinto tra la manifestazione pacifica e violenze, affermando che queste ultime non rappresentano la città. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia dei genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo, abitazioni evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Evoli, l'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

con Futura, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Quale sarà il futuro delle vacanze? Non lo sapremo, però sappiamo del presente perché gli italiani sono stufi anche del caro vacanze, infatti cambiano proprio lo stile di farle, quindi dicono addio ad esempio ai lunghi soggiorni ad agosto e si punta su viaggi brevi, frequenti, magari spalmati tra giugno e settembre per tagliare un po' i costi, e i voli e i traghetti anche lì, insomma, costicchiano un po'. Allora vince il turismo di prossimità restando in Italia, mettevi vicine, facilmente raggiungibili in auto, e anche per dormire si cambia preferendo la convenienza dei campeggi, dei villaggi ai classici hotel. Poi ci sono campeggi e villaggi e villaggi, insomma bisogna un po' vedere. E voi siete pronti con lo zaino in spalla? Avete già la meta pronta? Oppure insomma per una volta all'anno dite sì al lusso e si spende per quanto insomma si possa fare a seconda delle proprie tasche? 328 319 8000 per raccontarci di voi. E adesso Biagio Antonacci, You and Me.

0: Francesca Michelin con Strega Comanda, siete su Radio Padova, benvenuti, sono Franco Ghirardello, tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima ascoltiamo Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: mai più.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. As long as you're with me. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia. Code per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste e nella stessa direzione tra la rotatoria Milanese e Castellana. Code in direzione Milano tra la rotatoria Castellana e Marghera. Informiamo inoltre che sulla 4 Venezia-Trieste nella giornata di venerdì 24 luglio verranno aperte le nuove aree di parcheggio di Fratta Nord e Fratta Sud. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Arredo e Cultura. Gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Tra due giorni a Tarvisio, giovedì 23 luglio, Radici Festival porta il pubblico dentro una pagina poco raccontata del territorio con Nella storia delle acciaierie Weissenfels. Il ritrovo è vicino alle acciaierie sulla strada verso i laghi di Fusine per un appuntamento che unisce memoria industriale e paesaggio di montagna. È proprio questo il suo fascino, andare in un luogo bellissimo non solo per guardarlo, ma anche per capirlo meglio, ascoltando quello che è stato. Se vi piacciono gli eventi che rimettono in circolo il passato senza polvere, senza retorica, questa è una proposta molto interessante. L'appuntamento è con Nella storia delle acciaierie Weissenfels a Tarvisio il 23 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.
3: Wow!

0: Tiziano Ferro con Perverso chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Siete su Radio Padova, tra poco linea alla nostra redazione per le ultime notizie, prima J-Ax.
1: 3, 2, go!

0: Trova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta questa iscrizione speciale del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. In Italia si va verso una tregua da questa ondata di caldo torrido che oggi fa segnare anche un cospicuo numero di città da bollino rosso, ben 18. Domani scenderanno a 7 quando l'ingresso di correnti più fresche dovrebbe portare un po' di sollievo. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi in Sicilia, devastante rogo a Castronovo, diverse abitazioni sono state evacuate. È stata eseguita oggi l'autopsia sul corpo della bambina di 11 anni i cui capelli erano rimasti incastrati nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante, in Liguria. I gestori dello stabilimento a cui apparteneva la piscina sono indagati per omicidio colposo. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Una possibilità, quella di Malika Yan. Siete su Radio Padova alle 19:03. Buona serata, l'appuntamento adesso è con Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme bellissima collaborazione con il loro Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sì, viaggiare. Il tuo messaggio a Radio Padova 328 319 8000.

Io, tu, lei, lui, Michele Bravi qui su Radio Padova, 19:13. Buona serata, come sempre nel nostro appuntamento della fascia dell'aperitivo, lo facciamo insieme. Andiamo a ricordarci anche questa canzone qua. Il ritmo italiano continua, vi ricordate? Vorrei cantare come Biagio. Simone Cristicchi.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Nature Pet Shop. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Nature Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso si rallenta con code sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Ovest e Verona Sud verso Venezia. Code per il traffico intenso sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la 27 e tra la rotatoria Miranese e Castellana. Code in direzione Milano tra Marghera e Castellana. Sulla 4 Venezia-Trieste per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, invece ottimo, siete su Radio Padova, l'appuntamento con l'aperitivo, e naturalmente noi sappiamo sempre che a quest'ora più o meno arriva il nostro momento in cui diamo uno sguardo al tempo, ma abbiamo degli esperti, infatti ci collegheremo tra poco con Trebi Meteo e tornerà a salutarci Nico Schiodetto via via fino a dare uno sguardo lungo al fine settimana, quindi rimanete su Radio Padova. Ritmo italiano, stavolta con un nuovo ballo di gruppo, quello di Baby K, Tuca Macarena.
1: Yo,

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:30 minuti puntuali anche oggi, ci colleghiamo con Trebi Meteo, c'è Nikos Chiodetto. Buonasera Nikos. Buonasera Nikos. Vediamo un po' se...
2: Sera.
1: Eccoci qua, ciao Nikos, sei in onda, benvenuto, eccoci.
2: Ciao, ciao. Buona serata a voi, ben ritrovati a tutti.
1: Grazie,
2: buonasera.
1: Ti sento bello pimpante, vuol dire che il tempo sarà buono, non troppo caldo, raccontaci tutto, è così?
2: Sì, intanto sono in alto fuori di temporali sul nord-est, complice l'arrivo di aria fresca oceanica, già oggi ancora l'Emilia Romagna, la medio-bassa Lombardia, bersagliata dalla grandine, grandinate furiose, venti forti, raffica anche di 100 km orario più sulla Vera Romagnola, e tuttora c'è una linea temporalesca che interessa il Rodigino e si muove verso il Ferrarese, quindi insomma la situazione è ancora di allerta meteo in alcune zone del nord-est per forti temporali, anche parte del Veneto. Il tutto si esaurisce però questa notte perché si sposterà questa linea instabile, quindi domani poi sarà una bella giornata, quindi un mercoledì all'insegna della generale stabilità, del cielo sereno, poco nuvoloso, e anche le temperature saranno veramente gradevoli, protagoniste, ma questa volta in positivo.
1: Bello.
2: Con massime più o meno attorno ai 30 gradi, quindi insomma 29-30 gradi. Bello. Anche sul Veneto, e le minime dalla notte, dove in alcune località finalmente scendiamo sotto i 20 gradi, quindi si tornerà a dormire bene anche durante le ore notturne, quindi insomma.
1: Bello.
2: Qualche giorno dinanzi con la classica estate mediterranea, le temperature che stanno in linea con il periodo.
1: Meraviglia, grazie mille per questo aggiornamento a Nikos Chiodetto, bello, sono molto felice e ci ritroviamo domani sera, che dici? 19:30, ok?
2: Perfetto. Va bene. A domani, buona serata a voi.
1: Ciao. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Vieni a sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.

Uno di quei salti, di quei voli che abbiamo fatto negli anni 80, 83, davvero una canzone straordinaria con un'altra prova di forza di Antonella Ruggero. Mattia Bazzara, Electroshock, siete su Radio Padova, adesso ci vuole una laurea, ce lo dice anche Coez.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: Sono le 21 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: mio discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: E il battito animale batte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
0: Stai ascoltando.